FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabo sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senuresinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resinsia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

0: Du la cambiaye.
1: Hi, how noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta rona radio la cambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lia lo saburas rai tasi timor lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Senurisinsia Pontuhat MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM Senuresensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senuresensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: Nous la conviens.
1: Hi, how noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta rona radio la cambia.
3: FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lia lo saburas raita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

lavoro si fa sempre. Quando il tempo buca fini nel giornata locale, se vede, o nel lavoro dopo si usi tenere locale. A tenere per avere l'ora che l'umore smaiga e tenere fatto. E poi, idem, anche cura più

FME 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FME Senurisin siap pun tuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

maluk doven sira, hau noi mar sei lori tabot sira, ba visualizasaun, kona ba, patin sei guru iha kalang idane. Ho diha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualizasaun, ita rona lai muji ke furak ida, ho diha maluk ita iha kalang idane.